la radio, Kikapú. Mira que ya amaneció. Sei pare qui, no? Sei guapa. Sei whisky, no? Che ti assinacca.